0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare contiene il mare. Maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È martedì 23 di giugno 2026. Ariete, certamente questa luna per voi invece è in opposizione nel campo del matrimonio, per esempio, dei rapporti stretti, mentre il vostro pianeta Marte, che transita nel Toro, questo segna un po' la vostra cassetta di sicurezza in banca, cioè guarda i vostri risparmi, i vostri depositi. Toro, Sole e Luna quindi oggi sono in aspetto stimolante con Marte nel vostro cielo ancora qualche giorno, cioè la vitalità, ecco, è stimolata, anche la salute migliora. Sente di questa presenza calda dei due luminari dello zodiaco, Luna e Sole. Gemelli, io sono lieto, guardando le stelle, di annunciare che la possibilità di riuscire sono veramente ottime. Potreste addirittura ottenere un grande successo finanziario. Cancro, si scontra oggi la Luna è in Bilancia, aspetto che rappresenta una specie di sfida ai rapporti che voi avete nella vita quotidiana, in famiglia, nei rapporti di lavoro e così via. Leone, è così grande la vostra voglia di amore, di passione fisica anche, che forse potrebbe spingere qualcuno in direzione sbagliata. Però se vi interessa soltanto vivere l'avventura di un giorno, di una notte, di una settimana, ecco, allora sì. Vergine, vi auguriamo buon ascolto della radio, di questo oroscopo, e devo dire che è veramente questa luna vicina a voi nella Bilancia produce un effetto balsamico sulla vostra giornata. Bilancia, ma non perdete per niente al mondo una occasione, ho detto una occasione, non cento, che vi offre oggi questa luna insieme a Venere nel Leone. Entrambi sono regine dell'amore romantico, ma anche dell'amore passionale. Scorpione, se ha già una storia d'amore, e dico che questo matrimonio si farà, questo me lo dice la luna oggi in Bilancia, ma domani sarà nel vostro cielo. E cosa succede? Domani si mette in trigono con Giove, con il Sole in Cancro, e queste sono le forze cosmiche che non capitano tutti i giorni. Quindi se siete fidanzati, svegliatevi, preparatevi per questo matrimonio. Sagittario, mi piace questa giornata, questo è molto importante dirlo, mi piace perché è governata da Marte, per voi è molto duro, molto tenace nel campo del lavoro, un po' meno tenace per

riguarda la vostra salute. Capricorno, questa luna in bilancia non mi piace molto, non mi è simpatica per quanto riguarda voi, mette però, questo è buono, alla prova la vostra intelligenza che c'è, la vostra pazienza che quando volete con forza c'è, mette in evidenza affari, la vita professionale, poi non parliamo nemmeno delle collaborazioni. Acquario, anche a voi, perché avrete veramente bisogno, anche il vostro sistema nervoso, nonostante io abbia durante la primavera fatto degli oroscopi che meritavo una medaglia proprio, però so che dentro di voi, nella vostra testa, nel vostro animo, c'è una irrequietezza, una irrequietezza che è difficile da descrivere. Pesci, non desiderare la donna degli altri, ve la ricordate? Anche l'uomo degli altri, no? Ma questo precetto che ci hanno detto mentre facevamo il catechismo ha ancora un suo valore. E io vedo che c'è ancora tanta crescente infedeltà nel mondo. Io vi ringrazio molto per il vostro ascolto e con tutto il mio cuore vi auguro fortuna, non solo a voi, felicità anche alle persone che vi sono care. Pensiero delle stelle, Philippe Besson. Non si può ridurre tutto al sesso, ci sono anche i sentimenti. Regaliamoci la possibilità che questo possa diventare, chissà, qualcosa. Non roviniamo tutto per il sesso.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: dai, ce la facciamo a svegliarci? Direi di sì, ci svegliamo insieme come sempre con molta calma qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, iniziamo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Liberato, quindi auguri a chi porta questo nome e tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 23 giugno. Tanti auguri all'attrice straordinaria, premio Oscar Frances McDormand. Che piccola curiosità che forse non sai, lei è sposata con il regista Joel Cohen, che è uno dei due fratelli Cohen, e lei ha recitato in ben 8 film diretti dal marito. Non è facile, secondo me, recitare quando c'è in ballo anche la vita familiare, comunque loro ci sono riusciti benissimo. Auguri poi a Fabio Volo, anche lui attore, scrittore, showman televisivo e anche collega perché fa lo speaker radiofonico. E poi auguri ad una sportiva, ex tennista, Francesca Schiavone, che pensa è stata la prima donna italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam nel singolare, gli Open di Francia. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 23 giugno. Nel 1868 veniva brevettata la prima macchina da scrivere, mentre qualche anno dopo, nel 1894, in occasione del primo congresso olimpico tenutosi a Parigi, venne costituito il Comitato Olimpico Internazionale, mentre storia recente del 2016 è che il Regno Unito votava per la Brexit e il risultato direi che lo conosciamo tutti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Mi piace questa atmosfera così intima e così sognante, secondo me è perfetta per quest'ora del mattino, per il risveglio insieme qui su Dimensione Suono Soft. Una canzone che parla d'amore, ma che in realtà parla della sofferenza dell'amore, perché parla della fine di una storia e tra l'altro pare sia una canzone autobiografica. Moby si è ispirato ad una storia d'amore che l'ha fatto particolarmente soffrire. Era Porcelain su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.

0: Non basta, voglio di più.
1: Più di così?
0: Ancora di più.
1: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
0: Di più?
1: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
0: Di più?
1: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
0: Più di così?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo, con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche in sconfinamento le zone piemontane, e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Man and Need, Olivia Dean su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Il nostro senso di appartenenza alla comunità può renderci più felici e anche più longevi, ce lo dice la scienza e io te lo dico tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te, Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ti sei mai fermato o fermata a pensare a quanto sia importante il nostro apporto nella comunità di cui facciamo parte? E ogni giorno, per esempio, noi siamo parte del nostro condominio, oppure del nostro ufficio o della nostra famiglia. No, te lo dico perché le ricerche sulla felicità dimostrano che le persone che dedicano parte del proprio tempo agli altri tendono a sperimentare livelli più elevati di soddisfazione personale. E attenzione, perché non si tratta per forza di volontariato organizzato, no, anche semplici gesti possono fare la differenza, per esempio aiutare un vicino, sostenere un'attività locale, partecipare alla vita della propria comunità o semplicemente anche ascoltare qualcuno con attenzione, insomma tutte attività che contribuiscono a creare relazioni più solide. E non solo, in molte delle aree del mondo dove c'è una maggiore longevità emerge un elemento comune, cioè il forte senso di appartenenza sociale. Cioè, le persone non vivono isolate ma inserite in reti di relazioni significative. Ed ecco quindi che in una società come la nostra, che purtroppo è sempre più digitale, o meno male da una parte, però il recuperare questo spirito può diventare una vera forma di benessere, perché ricordiamoci che la gentilezza non migliora soltanto la vita degli altri, aumenta anche la qualità della nostra. E forse il benessere non dipende solamente da quello che possediamo materialmente, ma anche da quello che siamo in grado di condividere. E se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi condividere, perché lo trovi su dimensionesuonosoft.it insieme a tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: The Right Thing, i Simply Red su Dimensione Suono Soft. La cosa giusta, ma qual è la cosa giusta da fare a quest'ora del mattino? Forse bere un buon caffè e prendersela con calma, anche se in realtà siamo sempre di corsa a quest'ora. Però tra poco ci fermiamo un attimo per ascoltare insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Tragedia a Peschiera Borromeo. Un agente della polizia locale in moto è morto durante un inseguimento di un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre 2023. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Mondiali di calcio proseguono le gare della seconda giornata. Argentina-Austria

0: 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Irak 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Haaland. E poi ancora calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto ieri con quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia insieme di martedì 23 giugno qui su Dimensione Sono Soft e iniziamo questa nuova ora parlando di musica, perché c'è un concerto che non è finito solamente con l'ultimo applauso, ma che è andato ben oltre. Quello che ha lasciato Marrakesh, la sua barona, infatti va ben oltre la musica. Ad aprile il Marra Block Party ha riunito oltre 70.000 persone, per chi non lo sapesse, e ha raccolto più di 260.000 euro destinati interamente al quartiere dove il rapper è cresciuto e dove appunto ha voluto tenere il concerto. Ecco, adesso si sa cosa verrà fatto con quei fondi. Verrà completamente riqualificato il campo sportivo della scuola De Nicola, quella che frequentava Marrakesh da ragazzo. E non solo, partiranno progetti di supporto psicologico per i giovani, aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà, interventi di street art e nascerà anche uno studio di registrazione gestito proprio dai ragazzi della Barona. E per finire è già stato previsto anche uno street festival nel 2027 dedicato a musica, sport e arte urbana. Ed è bello, no, pensare che tutto questo è stato possibile grazie a chi nella vita ce l'ha fatta e poi ha deciso di restituire qualcosa al posto da cui è partito. E posso dire che questa forse è l'eredità più importante del concerto di Marrakesh. E quindi un grande grazie a lui e un grande grazie anche alla musica.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Other People su Dimensione Suono Soft di LP, e manca poco al suo ritorno in Italia. Quest'estate farà ben 4 date qui da noi. Partirà il 10 luglio da Mantova, poi Gardone Riviera, Tarvisio e finirà alla Spezia il 4 agosto.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque.

0: ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDriving Up.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auguri
3: Goldi! A Milano dal 1906.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Cambio lo scenario meteorologico nella giornata di martedì con l'anticiclone subtropicale sempre protagonista su tutta l'Europa centro-occidentale, anche sul nord tempo stabile, in prevalenza ben soleggiato e molto caldo con minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 36-37 gradi in pianura. Tuttavia tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e localmente anche in sconfinamento le zone piemontane e nella notte successiva non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

per me. La cura per me, ma io direi la cura per noi, cara Giorgia. La tua voce è la nostra cura, che riesce proprio a rendere la nostra giornata migliore. Ecco, svegliarsi con te è sicuramente il modo giusto per mettere il piede corretto fuori dal letto e iniziare bene la giornata.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina una notizia curiosa che riguarda in qualche modo il nostro paese, perché non ci bastava che Jannik Sinner fosse il numero uno del tennis mondiale, quindi già una stella dello sport. No, noi lo volevamo proprio tra le stelle, volevamo che conquistasse anche lo spazio, e adesso possiamo dire che ce l'ha fatta, perché l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di dedicargli un asteroide che da adesso porta ufficialmente il nome 120097 Jannik Sinner. Si trova nella fascia principale tra Marte e Giove e continuerà a orbitare nel sistema solare con il nome appunto del campione altatesino. La proposta di intitolare a Sinner questo asteroide, scoperto tra l'altro circa 20 anni fa, è arrivata dal gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, e la motivazione è molto interessante perché va ben oltre i risultati sportivi, cioè gli studiosi hanno voluto rendere omaggio non solo ai suoi successi sul campo, ma anche ai suoi valori che poi l'hanno portato effettivamente ad essere un campione, quindi resilienza, correttezza, dedizione e capacità di essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. Del resto, insomma, il palmarès parla da solo: 2 Australian Open, Wimbledon, US Open e 2 Coppe Davis, e speriamo si aggiunga qualche altro titolo. Da oggi però il suo nome non sarà ricordato soltanto negli albi d'oro dello sport, ma è scritto anche tra Marte e Giove, dove continuerà a viaggiare letteralmente tra le stelle.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci fa sempre emozionare Renato Zero, specialmente con questo brano che è proprio un inno alla fragilità umana e alla solidarietà. Nei giardini che nessuno sa, appena riascoltato questo Dimensione Sono Soft, che ha un testo che proprio invita all'empatia verso chi vive isolato. E questo brano ci accompagna al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai che stiamo andando bene, almeno spero, e siamo pronti anche ad affrontare la terza e ultima ora di Sveglia, ma non prima di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Tragedia a Peschiera Borromeo. Un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro, la vittima aveva 35 anni e caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre del 2023. Condannati per omicidio colposo tre dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Mondiale di calcio, proseguono le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, doppietta anche per Haaland nella sfida Norvegia-Senegal finita 3-2, Giordania-Algeria 1-2. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
7: Iniziamo anche quest'ultima ora di Sveglia Insieme con una bella notizia, perché per 15 anni lo abbiamo definito uno dei grandi incompiuti di Milano, uno studentato firmato niente di meno che da Renzo Piano, rimasto bloccato tra cantieri, ritardi e degrado. Ora però, e qui è la bella notizia, il progetto riparte per davvero. Il comune ha infatti affidato i lavori per completare la struttura di Ponte Lambro, che dovrebbe essere pronta, dicono, entro 2 anni. Ospiterà 200 studenti con camere singole e doppie, ma ci saranno anche un bar, spazi di co-working, laboratori e aree aperte al quartiere. L'idea risale ai primi anni 2000, cioè i lavori erano partiti nel 2011, poi si sono fermati nel 2015 per i problemi dell'impresa incaricata e da quel momento in poi l'edificio è rimasto abbandonato, diventando uno dei simboli delle opere appunto incompiute della città. E oggi si prova finalmente a voltare pagina, meno male. E c'è un tema però importante, secondo me, come ricordano anche dal Municipio 4, che uno studentato da solo non basta. Per far funzionare davvero il progetto serviranno anche servizi, collegamenti e una riqualificazione dell'intero quartiere, che speriamo che chi si siede intorno ai tavoli, quelli dove si prendono le decisioni, possa valutare e far davvero diventare un quartiere migliore, adatto agli studenti, ma migliore anche per tutti i residenti.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: non è semplice non fare errori nella vita, siamo umani, possiamo anche sbagliare, l'importante è trovare una persona che ci rimanga accanto, che rimanga al nostro fianco anche nei momenti in cui non siamo al massimo della forma o in cui facciamo appunto degli errori. Questo è il tema di Next to Me degli Imagine Dragons che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. 2 esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
6: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Mariah Carey con Hero su Dimensione Suolo Soft. E il nostro eroe a quest'ora è sempre lui, Branco, che arriva puntuale a darci tutti i suoi consigli e a renderci migliore questa giornata. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È martedì 23 di giugno 2026. Ariete, certamente questa luna per voi invece è in opposizione nel campo del matrimonio, per esempio, dei rapporti stretti, mentre il vostro pianeta Marte, che transita nel Toro, questo segno è un po' la vostra cassetta di sicurezza in banca, cioè guarda i vostri risparmi, i vostri depositi. Toro, Sole e Luna quindi oggi sono in aspetto stimolante con Marte nel vostro cielo ancora qualche giorno, cioè la vitalità, ecco, è stimolata, anche la salute migliora. Sente di questa presenza calda dei due luminari dello zodiaco, Luna e Sole. Gemelli, io sono lieto, guardando le stelle, di annunciare che la possibilità di riuscire sono veramente ottime. Potreste addirittura ottenere un grande successo finanziario. Cancro, si scontra oggi la Luna è in Bilancia, aspetto che rappresenta una specie di sfida ai rapporti che voi avete nella vita quotidiana, in famiglia, nei rapporti di lavoro e così via. Leone, è così grande la vostra voglia di amore, di passione fisica anche, che forse potrebbe spingere qualcuno in direzione sbagliata. Però, se vi interessa...

0: sa soltanto vivere l'avventura di un giorno, di una notte, di una settimana. Ecco, allora sì, Vergine, vi auguriamo buon ascolto della radio, di questo oroscopo, e devo dire che è veramente questa luna vicina a voi, nella bilancia, produce un effetto balsamico sulla vostra giornata. Bilancia, ma non perdete per niente al mondo una occasione, ho detto una occasione, non cento, che vi offre oggi questa luna insieme a Venere nel Leone. Entrambi sono regine dell'amore romantico, ma anche dell'amore passionale. Scorpione, se ha già una storia d'amore, e dico che questo matrimonio si farà, questo me lo dice la luna oggi in bilancia, ma domani sarà nel vostro cielo. E cosa succede? Domani si mette in trigono con Giove, con il sole in Cancro, e queste sono le forze cosmiche che non capitano tutti i giorni. Quindi, se siete fidanzati, svegliatevi, preparatevi per questo matrimonio. Sagittario, mi piace questa giornata, questo è molto importante dirlo, mi piace perché è governata da Marte, per voi è molto duro, molto tenace nel campo del lavoro, un po' meno tenace per quanto riguarda la vostra salute. Capricorno, questa luna in bilancia non mi piace molto, non mi è simpatica per quanto riguarda voi, mette però, questo è buono, alla prova la vostra intelligenza che c'è, la vostra pazienza che quando volete con forza c'è, mette in evidenza affari, la vita professionale, poi non parliamo nemmeno delle collaborazioni. Acquario, anche a voi, perché avrete veramente bisogno, anche il vostro sistema nervoso, nonostante io abbia durante la primavera fatto degli oroscopi che meritavo una medaglia proprio, però so che dentro di voi, nella vostra testa, nel vostro animo, c'è una irrequietezza, una irrequietezza che è difficile da descrivere. Pesci, non desiderare la donna degli altri, ve la ricordate? Anche l'uomo degli altri, no? Ma questo precetto che ci hanno detto mentre facevamo il catechismo ha ancora un suo valore, e io vedo che c'è ancora tanta crescente infedeltà nel mondo. Io vi ringrazio molto per il vostro ascolto e con tutto il mio cuore vi auguro fortuna, non solo a voi, felicità anche alle persone che vi sono care. Pensiero delle stelle, Philippe Besson. Non si può ridurre tutto al sesso, ci sono anche i sentimenti. Regaliamoci la possibilità che questo possa diventare, chissà, qualcosa. Non roviniamo tutto per il sesso.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Tiny Dancer su Dimensione Sono Soft di Elton John, brano degli anni 70 che ha avuto il suo successo all'epoca, ma poi ha vissuto una seconda giovinezza grazie ad un film. È stato inserito nella scena fondamentale di Almost Famous nel 2000 e quindi possiamo dire che grazie al cinema è entrato questo brano stabilmente poi nella storia del rock.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta ed è già pronto anche Francesco Cavuoto, pronto a traghettarti fino all'ora di pranzo, fino alle 13 qui su Dimensione Suono Soft. Mentre io torno domani mattina tra le 6 e le 9 puntuale, sarò qui per svegliarmi di nuovo con te se vorrai. E allora raggiungimi pure quando vuoi, intanto goditi questa giornata e noi ci sentiamo domani. Ciao!
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow.
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Tragedia a Peschiera Borromeo, un agente della polizia locale in moto è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni ed è caccia ora all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. I mondiali di calcio con le gare della notte italiana, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Leo Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta anche in questo caso per Holland, mentre Giordania-Algeria è terminata 1-2. Svolta sul nucleare a Lucerna, sì iraniano agli ispettori, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz, che dovrebbe essere gestito dall'Iran, e sulle sanzioni. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
1: Il lunedì è passato da un po', siamo già al 23 di giugno ed è martedì. Buongiorno da Dimensione Suonosoft, da Francesco Cavuoto. Se ti va, le prossime 4 ore le trascorriamo insieme. Io ho un po' di musica, ho portato un po' di musica da farti ascoltare e soprattutto un po' di cose da raccontarti. Si riparte subito con una playlist piena zeppa. Ci saranno i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, le nostre Good Life, i viaggi bellissimi, favolosi, fantastici, ci fanno sognare, quelli di Beppe Pellegrino, gli aforismi d'amore e ancora la nostra informazione, le grandi voci del cinema, c'è tutto, possiamo iniziare anche questa giornata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Hanno paura di innamorarsi, io ho paura di non innamorarmi più.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è Robbie Williams nella mattinata di martedì di Dimensione Suono Soft. Tra poco Travel Experience, voliamo, viaggiamo, esploriamo con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima

0: sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Dimensione suono soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: Only Time, Enya. Chissà dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino. Sono tutto un fremito, scopriamolo insieme. Dai Beppe, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno amici col trolley. Oggi basta poco, poco tempo e arriviamo in Grecia, in un'isola che forse non è la più famosa, anzi direi che è una delle più sconosciute. Sto parlando di Skopelos e forse è proprio questo il suo punto di forza, che non è molto molto popolare, quindi pochi turisti, poca gente, bellissima. Qui il ritmo ovviamente lento, naturale, il mare limpido, la natura, il silenzio, le spiagge, quei sassolini deliziosi. È uno di quei posti dove il tempo sembra si sia fermato. Poi arriva il cinema a cambiare tutto. Ve lo ricordate il famoso film Mamma Mia? Girato proprio qui, l'isola diventa conosciuta in tutto il mondo proprio per questo film. Il film costruito sulle canzoni degli ABBA, questo gruppo svedese che ha trasformato questo luogo in un'immagine iconica. Ma la cosa interessante è che Skopelos, nonostante il cinema, nonostante gli Oscar, nonostante gli ABBA, la musica, tutto quello che volete, non è mai cambiata, è rimasta autentica, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Roxette, Wish I Could Fly, per chiudere la prima ora insieme in questa mattinata su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco l'informazione e poi l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autori Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, diffamata da Corona in un articolo del 2023, Giorgia Meloni pronta a testimoniare in aula a Milano il prossimo 28 settembre. Un agente della polizia locale milanese in moto di 39 anni è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Linate. Si cerca il SUV che ha forzato il posto di blocco da capire se ci sia stato un contatto accidentale o uno speronamento. Abusi su 4 minori in piscina nel Bresciano, arrestato in flagranza di reato un 23enne, l'uomo approfittando del momentaneo allontanamento dei genitori avrebbe palpeggiato 4 ragazzine di 13 anni. Mondiale di calcio con le gare della seconda giornata, Argentina-Austria 2-0, doppietta di Messi, Francia-Iraq 3-0, doppietta di Mbappé, Norvegia-Senegal 3-2, doppietta in questo caso di Haaland, Giordania-Algeria 1-2. Svolta sul nucleare a Lucerna, arriva il sì iraniano agli ispettori, ma gli Stati Uniti cedono su Hormuz, che dovrebbe essere gestito dall'Iran, e sulle sanzioni. Ed è tutto le news. Torno tra un'ora.
16: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: quando è stata l'ultima volta che hai guardato un'opera d'arte per più di un minuto? Perché succede una cosa curiosa quando entri nei musei. Ma ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Nuova ora che parte con i successi di sempre, Pretenders con I'll Stay By You, e prima ancora un dolce aforisma d'amore tutto per te.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

0: Ed Sheeran, I Don't Care, Dimensione Suono Soft. Tra poco ti porto al museo e ti faccio una domanda davanti all'opera d'arte, quella che hai guardato per più di un minuto. Ne parliamo tra poco nelle Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglio 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Auto il tuo chilometro zero.com.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: quando è stata l'ultima volta che hai guardato un'opera d'arte per più di un minuto? Perché succede una cosa curiosa nei musei. Entriamo, facciamo il giro, scattiamo una foto, guardiamo un quadro per 10 secondi e passiamo al successivo. Praticamente facciamo una cosa velocissima davanti a capolavori incredibili, eppure l'arte chiede esattamente il contrario, chiede del tempo. E in questi giorni a Galleria Borghese si celebra il tema della metamorfosi di Ovidio, e la parola metamorfosi mi piace moltissimo perché racconta una cosa che ci riguarda tutti, no? Cambiare, come quando il serpente cambia pelle e rinasce. In fondo la nostra vita è una lunga serie di trasformazioni: cambiamo lavoro, cambiamo città, cambiamo le amicizie, il corpo, le priorità, le cellule, eppure spesso soffriamo proprio quando proviamo a fermare questi cambiamenti, come se volessimo mettere il tasto pausa alla vita. L'arte invece il cambiamento lo celebra. Pensa per esempio alle sculture di Gian Lorenzo Bernini. Guardi il marmo e improvvisamente il marmo non è più marmo, diventa pelle, diventa movimento, diventa emozione, è quasi magia, come diceva Johnny, è quasi magia. Tra l'altro gli scienziati hanno scoperto una cosa molto affascinante: quando osserviamo qualcosa che percepiamo come bello, il cervello modifica davvero il proprio stato, lo stress diminuisce, l'attenzione aumenta, e come se per qualche minuto la mente smettesse di rincorrere i pensieri e iniziasse semplicemente a osservare. Ed è una cosa che possiamo fare tutti, anche senza andare in un museo. Basta scegliere un quadro, una foto, una scultura e guardarla per davvero, non per 10 secondi, ma almeno per 3 minuti. Scoprirai dettagli che non avevi mai visto. Un'ombra, una mano, uno sguardo. È incredibile quanto riesca a rallentare il rumore mentale. Allora forse oggi abbiamo bisogno di più bellezza nella vostra vita, non come lusso ma come nutrimento. Allora oggi concediti un piccolo appuntamento con l'arte, dal vivo, sul libro, sullo schermo di un telefono, ma guarda lentamente, perché a volte mentre osserviamo un'opera che cambia sotto i nostri occhi ci accorgiamo che stiamo cambiando anche noi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: bellissima ogni volta, Antonello Venditti, bellissimo finire con lui la nostra prima ora insieme in questo 23 giugno da Sole News.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Estate alle porte?
6: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Ecco qualche esempio:
6: Fiat Pandina da 12.490 euro,
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
6: Peugeot 208 da 17.990 euro
5: o Percorsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
6: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Info su denicar.it.
7: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e

0: orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono due le persone fermate che vengono ora identificate, che sarebbero coinvolte nell'inseguimento partito ieri dal quartiere Ponte Lambro, che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. I due sono entrambi stranieri, albanesi, sono stati fermati a Monza. La conferma arriva dal punto stampa del comandante della polizia locale di Milano Mirabelli. Il SUV pirata, un Q7, è già stato rintracciato a Pioltello, non risulta intestato ad un privato. La Procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il cordoglio di tutte le forze politiche, dalla Premier Giorgia Meloni al sindaco di Milano Beppe Sala, in ricordo di Imprezzabile, morto sul lavoro. Solidarietà dal presidente Mattarella, sono profondamente rattristato. L'incidente di Senago, il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e il carcere per il 18enne alla guida della macchina finita nel canale, il timore di inquinamento delle prove. Il giovane verrà ora interrogato dalla GIP, forse domani. Il tram T2 Bergamo Villa d'Almei, i lavori sono in chiusura, rispettata la scadenza PNRR del 30 giugno, l'obiettivo rimane l'avvio entro l'autunno del 2026. Pirateria nell'audiovisivo, nel 2025 persi 2,3 miliardi di fatturato, i dati presentati agli stati generali della lotta alla pirateria a Roma. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
6: Grazie alla nostra redazione, sei sempre qui su Dimensione Suono Soft, io ti faccio compagnia fino alle 17, giusto per partire da un assioma. La musica è tutta bella, ok? Tutti quanti gli stili di musica, no, ti lasciano addosso qualcosa, ma se ti dovesse piacere la musica e la cultura latinoamericana, fino al 15 agosto, quindi un sacco di tempo, trovi il Milano Latino Festival al Mind Milano Innovation District in Viale Decumano, che è un appuntamento estivo che porta in città, che l'anno scorso abbiamo parlato, non solo musica, ma anche suoni, vibrazioni, colori, anche secondo me cucina, della cultura latinoamericana. Quindi Milano si trasforma in un vero e proprio villaggio sudamericano dove poter sperimentare musica, gastronomia, come ti dicevo, cultura del Sud America. È un evento che anno dopo anno è diventato davvero uno dei punti di riferimento dell'estate milanese, quindi vai fino al 15 agosto al Mind dalle 18.30 a Milano, latinfestival.it è il sito di riferimento, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto, mentre tu vai al Milano Latin Festival, continuiamo con la musica di Dimensione Suono Soft. Primo discone enorme, definirei enorme questo discone di inizio ora qui su Dimensione Suono Soft, Freddie Mercury, che arriva con I Was Born to Love You. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Howard Jones con What is Love su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti a spendere qualche giorno, magari qualche settimana per i più fortunati in vacanza, ma ognuno chiaramente farà quello che vuole, no? Per rilassarsi. Ma tu lo sai qual è il vero segreto per rigenerarci completamente? È uscita una ricerca molto molto interessante che ci dice qual è il segreto. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai e anche tu!
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Non basta! Voglio di più!
0: Più di così!
3: Ancora di più!
0: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così!
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Dimensione suono soft.

Etta James con Atlas, è uscita una ricerca, riflessione su GQ Italia molto molto interessante, che parte da una affermazione di Pascal, che nei suoi pensieri afferma proprio che tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, da non saper restare tranquilli in una stanza. E quindi la riflessione parte proprio da questo per arrivare: ma noi non è che dovremmo annoiarci un pochino in vacanza per rigenerarci davvero? Quindi questa ricerca ossessiva del fare fare fare che continua anche in vacanza, potremmo sospenderla e provare a scatenarci nel non fare nulla, perché molti di noi nella vita di tutti i giorni non riescono proprio a rallentare. Allora perché non provare a farlo almeno in vacanza, concedendosi un po' di noia e vuoto? Che dici, ci proviamo? Hai già scelto che cosa fare per le tue vacanze? Cioè, insomma, un

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet

0: Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, concorrenza.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usauto Center.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.